0: próximo Stilus Bono.
1: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: Super DJ Radio, Cotonira.